Ma cari Dio, quale accaduta pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Muto sei tu, sospiro.

0: vive. Pure signore gal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Hai tratto il fer. Uso lo sguardo tuo.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte